tre, quattro. Io segue, guardo il bel vedere, onde già davanti a me. Due, tre, quattro.

La tireta, la tavola, la mesu, uno stau, lu vilade, lu porofio, e poi lu poi una lenga per le

sei avanti in una media che sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e anice già da da di da. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata nell'auto, mi sembra di essere solo perché tu non parli con me.

grigia la strada, de grigia la luce, e Bronic, Casteggio, Voghera son grigi anche loro. C'è solo un semaforo rosso qua su, terrida, nel cuore di Stradella, che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate, qualcuno e suona così, tatterera, radatatira, il motore è al minimo e sento passare nell'aria quel suono, ti guardo che dormi, mi sembri diversa, ma

ruganti l'amore avere, che ruganti di elo più che mai ci crede, che ruganti a saffà tutte soli verdà un po' burgoso, che ruganti a fiatà sia voi, che ruganti così da sorgente a voi, che ruganti a saffà tutte soli verdà